adesso cosa devo fare? Volete mettermi alla disperazione? E siete dei cristiani voi, ma che ci andate a fare là dentro se siete tanto cattivi? Ipocriti che non siete altro, perché voi ce l'avete con noi, ce l'avete con Maria perché è giovane e bella, ce l'avete con...